0: quello che funziona bene in Germania è se qualcuno ha un spaccio di droga, un spaccio di soldi falsificati, lì la polizia è molto attiva, però ciò non avviene nel settore legale perché non sono marcati i mafiosi come i tali e quindi nessuno dice ok, qui abbiamo la figura X e vediamo che questa figura fa nel contesto economico come si fa in Italia.
1: Sandro Mattioli, giornalista investigativo sulla ramificazione delle associazioni mafiose italiane in Germania, che sono tornate di recente al centro della cronaca. Nei giorni scorsi una vasta operazione coordinata tra Germania, Italia, Svizzera e Spagna ha portato all'arresto di 6 presunti membri della Camorra. Al centro dell'inchiesta ci sono traffico di droga, denaro falso e armi. E tra i luoghi coinvolti ci sono anche 2 ristoranti di Stoccarda gestiti da italiani. Un nuovo caso che riaccende i riflettori sulla presenza delle mafie in Germania e soprattutto sulla loro capacità di inserirsi nell'economia legale e di riciclare denaro. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania in lingua italiana. Con voi c'è Francesco Marzano. È notizia di pochi giorni fa, grazie ad una operazione internazionale di polizia sono stati arrestati in Germania, Spagna e Svizzera 6 presunti mafiosi per possesso e distribuzione di denaro falso, traffico di droga e detenzione di armi. Approfondiamo con la collega Agnese Franceschini. Agnese, cosa è successo?
2: Beh, da anni la polizia del Land Baden-Württemberg, in stretta collaborazione con le autorità italiane e spagnole, stava conducendo un'indagine internazionale antimafia e queste indagini sono sfociate il 9 settembre in diverse perquisizioni coordinate da Europol a Stoccarda, nel distretto di Remsmur, a Napoli, a Berna e a Gran Canaria.
1: Come vedremo, il Baden-Württemberg è un land in cui spesso l'antimafia italiana e tedesca si è trovata ad indagare, ma Agnese, questa volta da cosa è partita l'indagine?
2: Beh, lo racconta molto bene l'ufficio criminale regionale del Baden-Württemberg nel comunicato stampa in cui ha annunciato l'operazione e che descrive bene come funziona l'attività delle organizzazioni criminali come la Camorra qui in Germania. Le indagini hanno avuto inizio nel novembre del 2021 con l'arresto in Baden-Württemberg di un cittadino italiano ricercato dalle autorità italiane con un mandato di cattura internazionale. Quest'ultimo era accusato di appartenere alla Camorra e di essere coinvolto in attività criminali quali la produzione di banconote false, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Il 47enne è stato estradato in Italia, dove però è stato rimesso in libertà nella primavera del 2022. E visto che il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo italiano in seguito avrebbe contrabbandato più volte banconote false in Germania.
1: E in che modo, Agnese?
2: Secondo la polizia tedesca sarebbe stato in contatto con 2 gestori di ristoranti italiani a Stoccarda, lo dicevi tu proprio all'inizio. È proprio nei loro locali che si sospetta avvenisse il traffico di denaro falso e stupefacenti che il presunto camorrista contrabbandava da Napoli in Germania. Parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro falsi che venivano prima stoccati da un gioielliere turco di Remsmur, anche lui arrestato il 9 settembre, e poi immessi nel circuito economico attraverso varie operazioni di compravendita, alcune delle quali gestite da un italiano già ricercato dalla polizia. Ecco, va detto tra parentesi che questo galantuomo, ora arrestato, era indagato per violenza domestica nei confronti della sua compagna.
1: Agnese, finora abbiamo parlato di riciclaggio di denaro falso, cosa ci dici delle altre accuse, droga e armi?
2: In effetti, durante le perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato anche droga e armi. Le armi fanno parte, per così dire, dell'attrezzatura, tra virgolette, dei delinquenti, mentre la droga sarebbe stata procurata in parte da un siriano residente a Berna. A dimostrazione questo che la criminalità organizzata, che sia mafia o camorra o 'ndrangheta, ha ormai un profilo internazionale.
1: Sì, ma come dicevamo, per quanto riguarda la Germania, il Baden-Württemberg sembra essere una roccaforte della mafia, in particolare della 'ndrangheta, è così?
2: Beh, in effetti sono anni che diversi esperti di mafia, come Sandro Mattioli, che sentiremo tra poco, evidenziano la particolarità di questa regione e, a conferma di questo, a metà luglio sono state emesse ben 3 sentenze nei confronti di personaggi legati alla mafia. In questo caso parliamo di traffico di cocaina, aggressioni con lesioni personali, ricatto ed estorsione. Il Tribunale regionale di Stoccarda ha condannato i 3 imputati a pene detentive di 6 anni, 3 anni e 10 mesi e 2 anni e 10 mesi. I 3 condannati erano stati arrestati nell'ambito dell'operazione Boreas nell'aprile del 2025.
1: Di cosa si tratta, Agnese?
2: Anche in questo caso le indagini internazionali erano andate avanti per quasi 5 anni. Nell'aprile del 2025 è stata fatta una grande retata e nel corso di una serie di perquisizioni gli investigatori hanno arrestato complessivamente 34 persone in Italia e in Germania. I presunti membri o fiancheggiatori dell'andrangheta sono stati accusati di tentato omicidio, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti, frode e di associazione a delinquere. E 3 di loro, appunto, sono stati condannati a luglio.
1: Grazie Agnese. Della presenza della mafia italiana in Germania abbiamo parlato in tanti approfondimenti di Cosmo Italiano. Negli ultimi anni però l'attenzione si è concentrata soprattutto sull'andrangheta calabrese. Questa volta al centro dell'inchiesta c'è la Camorra. Ho raggiunto Sandro Mattioli, giornalista investigativo e presidente dell'associazione Mafia Nine Danke, che da anni studia la presenza e le attività delle mafie italiane in Germania, con particolare attenzione al riciclaggio di denaro. Mattioli mi ha spiegato innanzitutto perché è ancora così difficile monitorare e quantificare la presenza delle mafie sul territorio tedesco.
0: Quello che in Germania manca è un'analisi sistematica delle attività delle mafie italiane economiche in Germania. Ciò vuol dire che abbiamo finora una cifra dei membri delle associazioni mafiose italiane in Germania, che è quella cifra che ci dà il governo, ma non sappiamo di preciso cosa loro fanno, soprattutto nella economia legale, perché siamo ancora fissati sulle mafie come un'associazione puramente criminale, ma ciò non corrisponde con la realtà.
1: E questa quindi cifra che dà il governo si può quantificare?
0: Sì, ma questa cifra dice che ci sono 933, credo che questa era l'ultima cifra, 933 mafiosi in Germania, ma se si sente per esempio il procuratore Lombardo, il procuratore Cratei o anche altri, si parla certamente di cifre ben più alti. E se guardiamo invece un po' nei casi singoli, vediamo che ci sono delle attività delle mafie italiane in tanti settori e questo è il problema, che non esistono dei dati ufficiali, però ci sono le prove che ci sono tanti settori colpiti delle mafie.
1: Ecco, approfondiamo tra poco questi settori, ma intanto quando si parla di mafia italiana in Germania, come dicevo, si parla soprattutto di 'ndrangheta. Questa volta invece emerge la Camorra. Quanto è forte la presenza delle diverse mafie italiane in Germania e ci sono differenze nel modo in cui operano e investono, riciclano i loro capitali?
0: La organizzazione sicuramente più attiva, più diffusa è la 'ndrangheta in assoluto. Anche questo mostrano anche le cifre ufficiali, che parlano di più o meno 500 membri della 'ndrangheta e della Camorra e della Cosa Nostra sono intorno ai 100 e qualcosa. E questo dimostrano anche le mie inchieste, in cui la 'ndrangheta è sempre in prima fila in tutto. Però c'è da dire che anche le altre organizzazioni, come la Camorra per esempio in questo caso, cioè non sono da ignorare, perché sono anche ben forti, hanno un profilo diverso nel senso di attività economiche, però sono comunque presenti e per esempio nella ristorazione non è assolutamente da sottovalutare la Camorra.
1: A proposito di ristorazione, si parla spesso di ristoranti e pizzerie italiane come possibile strumento per riciclare denaro. Quanto è realistico questo sospetto e quali sono invece gli altri settori più esposti dove si ricicla?
0: Guardi, secondo me facciamo un grande sbaglio in Germania, e cioè di vedere i ristoranti soprattutto come strumento di riciclaggio, che sicuramente è vero, ma secondo me sono piuttosto una base, un punto di partenza per il riciclaggio, nel senso che lì ci si lasciano creare dei introiti, ma lì si lasciano creare soprattutto legami con imprenditori o con altre attività economiche. Secondo me sono soprattutto una giustificazione per spiegare degli introiti, e non è tanto il fatto, come molti pensano, che nei ristoranti poi vengono, non lo so, messo sulla dichiarazione delle tasse, non lo so, 200 pizze al giorno in più. Sicuramente ciò succede, ma dobbiamo pensare alle mafie soprattutto come attori economici che hanno solo il ristorante come un punto di attività.
1: Quindi il riciclaggio avviene a livelli più alti in società, commercio, investimenti finanziari e immobili, immagino.
0: Sì, ma un po' in tutti i settori. Per il mio libro Jeff Mafia ho analizzato delle carte di inchieste italiane, e lì addirittura ci si parla di una banca che probabilmente è in possesso dell''ndrangheta, una banca completamente operativa in Germania che è in possesso dell''ndrangheta, e questo ci fa capire che le attività economiche sono su un ben altro livello e non solo sul ristorante che sta all'angolo della mia strada. Per esempio, ho trovato un'azienda che ormai non c'è più, che produceva pannolini, che era un joint venture della criminalità organizzata russa e della mafia italiana, e succedono queste cose. Il problema è che nessuno si mette alla ricerca dei mafiosi che sono attivi nella economia. Quello che funziona bene in Germania è se qualcuno ha un spaccio di droga, un spaccio di soldi falsificati, lì la polizia è molto attiva. Però per un problema logico ciò non avviene nel settore legale, perché non sono marcati i mafiosi come tali, e quindi nessuno dice ok, qui abbiamo la figura X e vediamo che questa figura fa nel contesto economico, come si fa in Italia.
1: Torniamo agli arresti di questi giorni, alcuni riguardano il Baden-Württemberg, in particolare l'area di Stoccarda. Perché proprio questo land è così spesso al centro delle indagini sulla criminalità organizzata italiana?
0: Ma guardi, credo che c'è un po' un bias, come si dice in inglese, nel senso che in alcune regioni guardiamo un po' di più sulle mafie, in altre un po' meno. Il Baden-Württemberg, visto che c'è una storia di immigrazione italiana da decenni, tanto il mio papà è venuto anche dall'Italia in Germania a Baden-Württemberg, lì ovviamente si sa un po' di più sulle attività delle mafie, ma c'è anche da dire che il sviluppo a Baden-Württemberg non era sempre lineare, c'è anche un periodo in cui ci si guardava ben poco, e io stesso sono andato spesso nella TV a parlare di questo fatto e a richiedere più attività. Adesso da un paio di anni c'è un nuovo presidente nell'LKA e ci sono cambiate anche la persona che dirige quel dipartimento della procura a Stoccarda, è cambiata, e guarda caso ci sono molte più inchieste adesso. Quindi
1: dipende, più si cerca più si trova, e questo vale anche per gli altri lender tedeschi?
0: No. Secondo me, io ho la ipotesi che a Baden-Württemberg c'era una mano che proteggeva certe situazioni.
1: E invece il confronto con gli altri lender, ce ne sono alcuni in cui si può dire c'è una concentrazione maggiore di mafia che in altri?
0: Questo sì. I dati ufficiali sono che questi lender che storicamente hanno legami forti con l'Italia per l'immigrazione hanno anche una contaminazione forte di mafia. Quindi il Bayern, il Baden-Württemberg, la Assia, il Nordrhein-Westfalia e poi un po' la Turingia, e questi paesi però con un'onda secondaria di immigrazione mafiosa. E la sensibilizzazione in questi paesi è ben diversa. Nel Nordrhein-Westfalia si è abbastanza attivo, nel Bayern si fa ciò che si deve fare. Infatti ho chiesto il ministro dell'interno ad un incontro una volta e diceva ma sì, ci si può sempre fare di più, però quello che facciamo è abbondante.
1: Quindi c'è ancora lavoro di sensibilizzazione da fare a livello politico, da quel che capisco?
0: Sì, assolutamente. Ma anche i media devono fare di più, perché non ci si parla molto delle mafie. Cioè io nel mio libro parlo di infiltrazioni nella Deutsche Bank, nella banca più importante, anche se ufficialmente devo dire che la banca rispinge queste accuse, e nessuno ne parla. Cioè nei media l'argomento mafia è un argomento molto complicato, e chi vuole denunciare i fatti, come lo sto facendo io e pochi altri, corre veramente delle difficoltà.
1: La Germania Germania e negli ultimi anni in realtà ha rafforzato gli strumenti contro il riciclaggio, il sistema del Transparenz Register, il divieto di pagare in contanti gli immobili e più recentemente il rafforzamento delle strutture investigative vanno in questa direzione. Ma quanto sono efficaci queste misure e forse c'è qualcosa che la Germania potrebbe imparare dall'esperienza italiana?
0: Cioè, la cosa sta migliorando anche grazie al lavoro della mia associazione, però una cosa che secondo me manca proprio è un paragrafo che sta dividendo meglio i gruppi criminali, nel senso in Italia c'è il 416 bis e poi c'è tutti gli strumenti, la interdittiva antimafia, la DIA che può indagare, tutte queste cose che segue quel paragrafo. Noi invece in Germania non facciamo una distinzione da un gruppo mafioso e da un gruppo di, non lo so, 10 persone che decide di rubare in casa. È legalmente la stessa cosa, perché la mafiosità, diciamo così, del reato non viene analizzato e secondo me lì possiamo imparare un botto dall'Italia, perché c'è strumenti strategici per riconoscere meglio le attività mafiose e distinguerle da una criminalità organizzata normale.
1: Fin qui Sandro Mattioli, di cui consiglio il libro Germafia, Wie die Mafia Deutschland übernimmt, pubblicato da Westend e già Spiegel bestseller. La retata in Baden-Württemberg, da cui siamo partiti, è soltanto la parte più visibile del problema. Il nuovo rapporto del BKA, la Polizia Criminale Federale Tedesca, presentato proprio oggi a Berlino, mostra infatti quanto la criminalità organizzata sia ormai internazionale e interconnessa. Nel 2025 sono stati aperti in Germania 683 procedimenti, il dato più alto degli ultimi anni, e quasi il 70% aveva un legame con l'estero. Dal rapporto emerge che il traffico di droga resta il principale settore di attività criminale. Seguono i reati economici e fiscali e il riciclaggio. Ed è proprio qui che la criminalità organizzata è più difficile da vedere, quando il denaro criminale entra nel circuito dell'economia legale. Per contrastarla quindi non basta arrestare i singoli membri delle organizzazioni criminali. Bisogna soprattutto seguire i flussi di denaro e sottrarre alle mafie il loro potere economico. Con questo siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, che trovate insieme a tutti gli altri nostri approfondimenti sulla piattaforma ARD Sounds. Cosmo Italiano torna domani. Ciao da Francesco Marzano.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.